0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3:35.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 18 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 7:04.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: È Radio Super.
7: La tua Radio Super.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia!
5: Sono le 8 e 32 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 9:03.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

dire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50%.
6: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Vero La Nuova Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini.

0: Oh, buongiorno, buongiorno, buona domenica 2 di agosto. Eccoci qui, ben ritrovati rigorosamente in diretta dal nostro studio 2 da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia. Questa è Radio Super, eccoci qui, canale 788 del vostro televisore. Perciò prontissimi per vivere insieme un'altra bella mattinata, due ore ricche, ricche di musica, di chiacchiere, di voglia di stare insieme, voglia, anche se siamo in vacanza, noi siamo qui per voi e con voi, perché noi le vacanze le trascorriamo insieme. Dai, dai, dai, dai, forza e coraggio, anche questa mattina voglio sentirvi in tanti e in tante, perché sapete che voi siete, è così, la nostra forza, voi siete quelli che ci caricate, la nostra molla per partire e per vivere insieme questa bella mattinata qui in diretta alla radio. Ancora buongiorno, il numero di telefono per chiamarci lo vedete bene in grande sul vostro televisore, ma io ve lo ricordo: 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3 per iniziare a chiamarci questa mattinata insieme. E voi naturalmente potete aiutarci anche a completare il palinsesto musicale. Allora, nella prima ora, come sempre, noi andiamo a ballare il liscio, poi nella seconda parte tante belle canzoni e naturalmente tutto contornato dalla compagnia. La compagnia quella vera, la radio come una volta, la radio che però è proiettata nel futuro, perché noi abbiamo tante novità da raccontarvi. Ad esempio, vi ricordo che domani, lunedì 3 di agosto, e per tutta la settimana sarete in mia compagnia sul canale 96 di Super TV dalle 12 alle 14. Perciò preparatevi, perché dalle 12 alle 14 pranzeremo virtualmente insieme. Sentiamo chi abbiamo per noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Carlo Viadano. Vengo anch'io a cenare lì.
0: Ma noi aggiungiamo sempre un posto a tavola per te in particolare. E Carlo, buongiorno. Vabbè. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tutto bene?
1: Ma sì, c'è caldo.
0: C'è caldo, ma ci accontentiamo.
1: Fuori da normale.
0: Davvero, Dimmi, Carlo.
1: Alla Zodia questo mattina.
0: Ma certamente sì, la mettiamo in una bella versione di Rossella Ferrari, va bene?
1: Ascolta, dimmi. Volevo chiedere, ma Eleonora c'è ancora? Sì?
0: Eleonora c'è, non fa più momentaneamente allora il programma alla radio, però Eleonora è sempre, fa parte del nostro staff, è in regia, segue la regia, segue altre cose. Assolutamente, assolutamente.
1: Va bene. Ok? Va bene. Ho detto, non si sente più.
0: Esatto, esatto, perché deve fare altri lavori momentaneamente.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però bene, è sempre nel nostro staff, assolutamente. E la salutiamo. Okay, bene, va bene?
1: Bene, bene. Va bene.
0: Ciao, grazie. Carlo, un abbraccione. Ciao, ciao. grazie al nostro Carlo da Viadana in provincia di Mantova. Allora, 351 40 41 42 3, ricordo, noi della radio saremo insieme tutto il mese di agosto, la radio, la televisione, il nostro gruppo editoriale non vi lascia assolutamente da soli. Pronto, buongiorno.
2: Sono Carla Pierangelo, ciao.
0: Buongiorno Carla, buongiorno a te e la città
2: ti
0: di Cremona.
2: Una buona giornata, una buona domenica, è un buon mese di agosto, che tutto vada bene, ma hai detto che ci accompagni tutto il mese.
0: Io sarò sempre, assolutamente, dalle 12 alle 14 sul canale 96, sì, su Super TV, sì. Ok?
2: Sabato e domenica.
0: Sabato e domenica lo sospendiamo per quanto riguarda il mese di agosto,
2: dai,
0: perché ci riposiamo due giorni, giusto per variare, ma poi, poi la settimana dopo questa settimana saremo quella... saremo insieme, che ci porterà al Ferragosto, e dalle 10 alle 12, martedì, mercoledì,
2: bravo,
0: e giovedì.
2: Perciò, bravo, insomma,
0: e poi un divenire, Carla, preparati,
2: sei,
0: va bene?
2: Bravo, hai un bel cuoricino per i vecchiolini.
0: Ma
2: dai,
0: no, per tutti.
2: Vecchiolini è una brutta parola,
0: esatto,
2: diciamo, no, che siamo nati tanto tempo
0: brava,
2: fa.
0: Brava,
2: ecco,
0: brava, ma siamo tutti giovani, perché noi
2: grazie,
0: ci manteniamo
2: per
0: giovani,
2: angelo,
0: come te. Ciao,
2: sei
0: Carla.
2: Sei proprio un angelo, sei un angelo.
0: Cara.
2: Almeno ci sei, tu sai, il mese di agosto, le ferie, questo, quello, c'è quasi nessuno, almeno c'è Pierangelo.
0: Ma noi ci siamo
2: sempre. Ti mando
0: sempre
2: un abbraccio.
1: abbraccio.
0: Anche
1: ti
0: noi.
1: Mando un abbraccio.
0: Anche noi. Ciao bella.
1: Ciao.
0: Un abbraccione. Ciao Carla. Grazie alla nostra Carla dalla provincia di Cremona, la Lombardia presente è sul canale 788, mi raccomando, perché noi ci teniamo, ci teniamo in modo particolare a sentirvi, così chiacchierare con voi. Poi non è che c'è bisogno di dire tante cose, voi potete raccontarci quello che volete, potete anche dirci un semplice ciao. Invito anche magari coloro che non hanno mai chiamato a chiamarci per la prima volta. Trovate il coraggio, che poi non è che serva coraggio. Pronto? Pronto?
2: Rilodi.
0: Ah, scusa, avevo sbagliato canale. Pronto, come ti chiami, scusami?
2: Dorotea, la Ponte
0: Rilodi. Oh, la nostra Tea, ciao carissima,
2: da
0: buongiorno.
2: Corneliano, ecco.
0: Corneliano, certo, certo.
2: Bravo.
0: Certo, come stai?
2: Bene, bene, ora mi sono ritirata a fare un po' di spesa, ecco.
0: Brava, brava.
2: Ecco.
0: Bene.
2: Perché fa un caldo.
0: Tuo marito sta bene?
2: Sì, sì, sta bene, è andato ancora lì alla casotta.
0: Lo salutiamo, Giuseppe, Giuseppe.
2: Gliel'ha detto, no, si sono messi un po' a ridere, ecco. Perché,
0: va bene.
2: Dai, ecco, comunque gliel'ho detto. Ecco,
0: brava, brava Tea. Brava,
2: ecco.
0: Brava, grazie.
2: All'inizio glielo dico io se voglio telefonare, se no pazienza.
0: Dai,
2: ecco.
0: Fa niente, al limite ci ascolterà domani sul 96 Mente Pranzate,
2: sì, sì,
0: ci ascoltate, va bene?
2: Okay.
0: E ci chiamate.
2: Sì, sì, saluti a tutti e a tutti quanti.
0: Va
2: ecco.
0: Bene, Tea, un abbraccione, ci sentiamo.
2: Ci vediamo domani.
0: Certo,
2: sì.
0: Volentieri, ti aspetto. Ciao Tea, grazie.
2: Va bene, ciao.
0: Ciao,
2: ciao,
0: ciao alla nostra Tea dalla provincia di Lodi. Che bello sentire queste province, questi amici che ci chiamano e ci rendono e si rendono partecipi di questa mattinata. Dicevo, un'ora, la prima ora dedicata al ballo liscio, alle belle canzoni. Vi porto i saluti di Michele Ranieri, l'ho incontrato ieri sera a Ghedi alla festa del quartiere Cave, ha detto salutami tutti gli amici di Radio Super e di Super TV, e io col cuore veramente vi porto i saluti dell'amico Michele Ranieri. Pronto?
3: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa.
0: Oh, ti Maria Rosa,
3: salutare.
0: Buongiorno.
3: Grazie per tutte le belle canzoni che metti.
0: Ma figurati, Maria
3: e
0: Rosa.
3: E anche la tua dolce metà e poi tanto a tutti gli ascoltatori. E qui c'è un temporale della miseria.
0: Davvero? Tu sei...
3: È anche piovuto, poco, però è piovuto.
0: Mi ripeti il tuo paese, la tua città?
3: Usmate,
0: Milano, certo.
3: Provincia di... No, Milano, no.
0: Monza Brianza, scusami, Monza Brianza, mi correggo e mi scuso. Allora, bene, bene, perciò vediamo se arriva anche qui il temporale, speriamo non faccia danni, ma rinfreschi.
3: No, ma per il momento è tutto tranquillo.
0: Bene, dai.
3: Ascolta,
0: dimmi cara,
3: io
0: dimmi.
3: Volevo ricordare Don Mazzi.
0: Sì.
3: Mi metti solo grazie.
0: Va bene.
3: Però
0: te lo mettiamo nella seconda parte, molto volentieri, ricordiamo anche noi un abbraccio a Don Mazzi, perché ha fatto veramente del bene. Okay.
3: Appunto, le persone buone bisogna ricordarle.
0: Certo, certo. Grazie Maria Rosa che ce l'hai ricordato.
3: Ciao, buona domenica.
0: Un abbraccio.
3: Un bacione a te.
0: Un abbraccio. Ciao cara, grazie. Grazie veramente alla nostra Maria Rosa dalla provincia di Monza Brianza. 351 40 41 423 è questo il numero giusto da comporre e per diventare e divenire protagonisti e protagoniste con noi. Mi raccomando anche tutti voi che non ci avete mai chiamato, magari questa mattina è domenica, avete iniziato le vacanze, fateci sapere come è così andrete a trascorrere questo mese di agosto. La celebre mazurka variata, eccola qui.

0: Allora sentiamo un po' chi abbiamo in linea. Pronto.
1: Pronto, oh. Carlo dal Brasile è qua.
0: Che siamo in ritardo. Vabbè, ormai non ci sono più scuse qui, né?
1: No, cioè, adesso ci sono scuse perché era già occupato.
0: Ah, ho capito. Allora sei giustificato, ok?
1: Era già occupato.
0: Sei un ritardatario giustificato. Dai, dimmi.
1: Poi mi è andato a palle il telefono.
0: E allora dai, insomma.
1: Quel telefono qui mi dà delle rogne.
0: Mettiamoci a posto lì, a Bergamo, in provincia di Bergamo,
1: ecco.
0: Non lo so io.
1: Va bene.
0: Carletto, va bene. Tutto a posto?
1: Metti a posto? Ma sì, tutto a posto. Oh. Meno la testa.
0: La testa la mettiamo a posto dopo. Dai, non preoccuparti, Carlo. Dai, che siamo...
1: Va bene.
0: Va bene, ciao bello, bene. Grazie. Ciao, ci sentiamo domani, mi raccomando, Carlo, presente. Ciao Carlo.
1: A mezzogiorno non lo so, perché io a mezzogiorno mangio.
0: Va bene, intanto ascoltami però, mi raccomando, alza il volume.
1: Certo che ti ascolto, ma ti mancherebbe.
0: Mandami un po' di pasta, dai, qualcosa. Ciao Carlo.
1: Ciao.
0: Grazie al nostro Carlo dalla provincia di Bergamo, ma continuiamo con la Mazzucca.

Iopele! Ebbene, la mazurka è sempre la mazurka. Questa è una celebre mazurka. Allora, 351 40 41 42 3. Voi tutti e tutte che ci state ascoltando comodamente a casa vostra, con la vostra aria condizionata, condizionatore confezionata, il ventilatore, quello che volete, oppure anche a bordo piscina, l'importante è che alziate il volume del televisore, perché noi di Radio Super vi diamo la carica per affrontare questa domenica, una domenica di agosto, che caldo fa, come diceva Bobby Solo, ma noi vi rinfreschiamo con la musica. Allora, le coordinate per chiamarci, per diventare i protagonisti e le protagoniste in questa mattinata, perché la trasmissione poi la fate voi, e quando ci siete voi, lo dico sempre, prendiamo, la trasmissione prende tutta un'altra piega, perché sentirvi ci dà la forza e la carica giusta. Allora, 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3, è questo il numero giusto da comporre per chiamarci, per aiutarci anche a completare il palinsesto musicale. Non ho salutato Elisa che è in regia, lei farà di tutto per trovarvi le canzoni giuste, quelle che voi desiderate, e poi noi vi proponiamo sempre qualcosa di particolare, perché noi abbiamo in mente tante belle canzoni che man mano andremo così a farvi ascoltare. Una bella mattina insieme, una bella domenica da vivere qui in diretta alla radio. Adesso arriva un brano popolare, le canzoni popolari, quanta storia e quanta voglia di far festa e di cantare. È affidata ai Girasoli, l'Uva Fogarina.

0: l'uva fogarina. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, pronto. Buongiorno.
0: Buongiorno. Chi parla?
1: Sono Beppe, chiamo dalla Val Trebbia.
0: Oh, Beppe dalla Val Trebbia. Buongiorno, Beppe.
1: Buongiorno.
0: È la prima volta che ci chiami, Beppe?
1: L'ho chiamato una volta l'anno scorso, ma ascolto sempre.
0: Bene, però. Bene, Beppe, mi fa piacere. Come stai? Tutto bene lì in Val Trebbia? Tutto a posto?
1: Sta bene. No, c'è di buono che non c'è mica freddo. Sta bene.
0: Si sta bene, non fa né caldo né freddo, dai, stiamo a posto. Dimmi, Beppe.
1: Volevo dire, come mai stamattina si vede sul 788?
0: Perché in automatico abbiamo switchato, il ministero sta... Il ministero sta riordinando un po' i canali e ha messo in base anche agli ascolti il 788, però siamo sempre noi, è automatica la cosa.
1: Non lo so, però perché cercavo sull'altro canale, ho visto che non c'ero, ho provato così.
0: Si sposta automatico, anche se tu avevi il 787, rimane comunque, va sul 788, ma è una cosa solo... Sì. È una cosa solo tecnica alla fine, non è che cambia nulla.
1: Bene,
0: assolutamente, è una cosa proprio che riguarda un po' noi. Dimmi.
1: Se una canzone di Polisano,
0: sì.
1: Che L'amante, se ce l'avete.
0: Allora, no, vediamo se l'abbiamo, se no abbiamo, avevamo preparato da Napoli a New York, vediamo.
1: Se no, Paolo Bertoli con... Sì. Aspettami lì.
0: Va bene, vediamo di trovarti una o l'altra. Perfetto, va bene. Tranquillo.
1: Grazie.
0: Un abbraccio grosso. Ciao.
1: Anche a voi.
0: Grazie, un salutone. Ciao. Grazie a questo nostro amico della Val Trebbia, che bello sentirvi. Vi ricordo ancora 351 40 41 42 3 per chiamarci, come ha fatto il nostro amico Giuseppe, per salutarci, anche per raccontarci un po' come sta andando da voi, no? E cosa avete in mente per questo mese di agosto. Io ve lo ricordo, Radio Super, Super TV, non vi lasciano assolutamente soli e da sole, perché abbiamo una bella programmazione, si varia, alcuni colleghi sono in vacanza, noi andiamo volentieri a sostituirli, ma in questo modo continuiamo la voglia di stare con voi, vi diamo la continuità della compagnia della radio e della televisione. Perciò domani, mi raccomando, dalle 10 alle 12, canale 96 con Pierangelo, pranziamo insieme domani, dai. Vi invito tutti a tavola con me, che bella mattinata, che bella pausa pranzo che combineremo domani. Intanto chiamateci questa mattina, non lasciateci da soli, io e la Elisa, adesso poi mi deve fare il caffè intanto, la Elisa, lo ricordo, 351 40 41 42 3. È il numero di telefono che vedete ben in grande sul vostro televisore, lo dico anche per coloro che magari stanno camminando, stanno facendo un giro e hanno la radio in tasca grazie al sistema internet e lo streaming di tutte le piattaforme dove Radio Super è presente, ma sul sito ufficiale, ve lo ricordiamo, Brescia Sat, dove c'è il canale televisivo, dove c'è la radio, insomma, dove si può rivedere tutti i nostri programmi, e in questo momento potete ascoltarci in diretta anche dal sito ufficiale Brescia Sat. Chiamateci 351 40 41 42. Arriva un brano scritto da Graziano Cianni ed è stato ed è ancora un tormentone. Rapsodia.

0: Rapsodia, la versione di Rossella, Ferrari e i Casanova, le 10 e 26 minuti, buongiorno, buona domenica, è il 2 di agosto, moglie mia non ti conosco, non guardarmi così, no, dicevo, no, a parte gli scherzi, Radio Super rigorosamente in diretta, dallo studio 2 del Cadignano di Verola Nuova con Pierangelo, il sabato, la domenica, l'appuntamento fisso con Super Mattina, ma vi ricordo che lo sospenderemo poi per le prossimi fine settimana, perché saremo insieme ogni giorno. Questa settimana saremo su Super TV, canale 96, dalle 10 alle 12 in mia compagnia, perciò mi raccomando, domani vi aspetto tutti. Ma intanto chiamateci, non lasciateci da soli, non lasciatemi da solo con Elisa qui in studio, mamma mia. Chiamatemi, fatemi compagnia anche voi, 351 40 41 42 3, ripeto il nostro numero di telefono, anche magari a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante, hanno acceso il televisore 788 e sentono queste chiacchiere, questa musica e dicono: ma voglio chiamarli, è questo il numero? È proprio quello che vedete lì, il numero giusto da comporre per entrare in diretta, in sintonia con noi, è il 351 40 41 42 3. Come l'ha fatto l'amico Beppe, e se volete chiamarci, adesso vediamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Sentiamo. Pronto, sono felice da Oltre Paparese.
0: Oh, felice, siamo felici noi di sentirti. Ciao carissimo, buongiorno.
1: Piacere.
0: Come stai, felice?
1: Abbastanza bene, dai, si tira avanti tranquillamente,
0: bene.
1: Poi vedrete.
0: Ascolta, l'importante è andare avanti, mai andare indietro, poi siamo a posto, no?
1: Sì, insomma, certo. Così mi hanno insegnato, poi non lo so.
0: Sì, ma noi ce la mettiamo tutta, carissimo. Bene, felice. Dimmi un po'.
1: Fa piacere che settimana ci sentiremo molto probabilmente.
0: Certo, ti aspetto, mi raccomando, aggiungiamo un posto a tavola insieme, dai, felice, ok? Okay.
1: Una canzone,
0: sì.
1: Una cosa, Pietre di Antoine.
0: Ma che bella, la mettiamo assolutamente nella seconda parte, le pietre, eh? Bella, quella bella.
1: Anche domani, perché fa parte della mia gioventù quella lì, eh? Che
0: Era
1: 1946, per chi poi non la...
0: allora perché... sono tondi tondi gli anni quest'anno, eh?
1: Ecco, sono stato in Brasile l'ultimo re d'Italia, nel mese di maggio sono...
0: Ho capito, ascolta, te la mettiamo molto volentieri, Pietre, ok? Grazie di avercela proposta, veramente.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, buona giornata.
0: Anche a te un abbraccione, ci sentiamo domani. Ciao Felice, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao, grazie al nostro Felice dall'Oltrepò Pavese, 351 40 41 42 3. Come ha fatto l'amico Beppe, come ha fatto l'amico Felice, se volete, se avete in mente una canzone, l'amico Felice ha detto mi fa tornare giovane, che bello, che bello, che bello che queste canzoni vi rendono partecipi di momenti belli della vostra vita. Però l'amico Beppe ci ha detto hai un brano di Polisano, L'amante, io... Ho detto Elisa, guarda se lo trovi, fammi sentire se l'hai trovato quello giusto. Eccolo qui, L'amante da Roberto Polisano. Radio Super con voi.

0: Allora mettiamo in pausa il disco un attimo e sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Dobbiamo però alzare il telefono. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
0: Oh, Daniela, la nostra Daniela.
1: Buona domenica, io ti chiamo sempre, ti disturbo
0: grazie,
1: sempre.
0: Ma non ci disturbi, no? A noi fa piacere sentirti, Daniela. Tutto ecco, a posto ecco. Lì, in provincia di Brescia,
1: sì,
0: alla periferia della città?
1: Sai che dove sono?
0: Dove
1: in poltrona,
0: sei?
1: Ascoltarti te in poltrona.
0: Brava, brava, si sta comodi, si canta e si sta lì, mi raccomando.
1: Esatto.
0: Alza il volume, che noi ti mettiamo bagutti, vai alla grande, ok?
1: Ancora dalle 6, che ho acceso la televisione, ancora dalle 6.
0: Grazie, grazie Daniela. E ti aspetto anche domani, mi raccomando, se puoi.
1: Certo che ti chiamo anche domani.
0: Va bene, ok.
1: Ti chiamo.
0: Grazie Daniela.
1: Quando voglio mi mandi una canzone, quando voglio qualcosa mi mandi.
0: Te la, va bene? So già cosa mandarti, ciao bella, ok?
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Daniela, ciao. grazie alla nostra Daniela da Brescia, ma continuiamo con Polisano.
2: Per lui la donna.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polente a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
6: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
5: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
6: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
5: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
6: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: È l'ultimo lavoro discografico di Michele Ranieri, si chiama Senza te, il titolo dell'album dove contiene questa Comandamento d'amore, in onda qui su Radio Super in questo momento. Buongiorno, buona domenica, è con Pierangelo, questa è Super Mattina, la versione della domenica. 351 intanto per chiamarci, 40 41 42-3 per tenerci compagnia. Noi ci teniamo compagnia a vicenda e ci teniamo in modo particolare a sentirvi, a sentire le vostre voci, voi tutti che ci sostenete ormai è da tempo e siete i nostri pilastri, ma magari anche qualcuno o qualcuna che non ha mai chiamato e vuole chiamarci per la prima volta. Fatelo tranquillamente, siete in famiglia, eh? Siamo tra amici, quattro chiacchiere insieme. 351 40 41 42 3 è il numero giusto, perché noi diamo solamente i numeri, ma quelli giusti. L'orchestra del maestro Franco Bagutti, al quale mandiamo un grosso saluto, e arriva ancora qui, O Dio dei Monti. Buongiorno, state con noi, perché da noi si sta veramente bene. Allora, mettiamo un attimo in pausa il disco e sentiamo chi abbiamo per noi. Pronto?
1: Pronto, ciao. No, volevo sapere come mai mi è scomparsa. Non vedo più niente.
0: Non vedi più niente?
1: Non vedo più.
0: Allora, aspetta un attimo, non vedi più niente dal televisore? Sul televisore, sì. Il canale, non vedi più il canale 787?
1: No, perché
0: devi solamente fare un canale in più, 788. E il televisore, in teoria, quelli un attimino più aggiornati lo fanno in automatico. Se per caso, aggiungendo un canale, prova a fare il 788, vai avanti di uno, non ci senti, devi rifare la sintonia, perché il ministero ci ha un attimino spostato il canale per ragioni insomma tecniche, perché c'è in corso un rifacimento dei canali, e perciò spostano i canali proprio per motivi insomma così tecnici. Perciò, allora, se non ci senti su 787 devi solamente andare avanti di uno, 788, e noi siamo sempre lì, e siamo sempre noi, assolutamente. Radio, vedrai che c'è il logo, siamo ancora noi, siamo sempre qui, va bene?
1: Ok, ti ringrazio.
0: Da dove ci stai chiamando, se vuoi dircelo?
1: Da Verdellino.
0: Da?
1: Verdellino.
0: Ah, Verdellino, ho capito. Va bene, allora ci devi assolutamente ascoltare e sentire, perché quella zona è assolutamente coperta, va bene? Ti salutiamo, vuoi dire il tuo nome, così ti salutiamo?
1: Franca,
0: ti salutiamo e ti ringraziamo.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Franca.
1: Informazioni.
0: Un abbraccione, ciao. Grazie, grazie. Che non abbiate timore, perché è una cosa assolutamente automatica, eh.

0: Allora abbiamo un'altra chiamata per noi, mettiamo un attimo in pausa il disco. Pronto, sentiamo chi abbiamo con noi. Pronto?
1: Buongiorno, chiamo da Gisalba, in provincia di Bergamo.
0: Buongiorno, buongiorno alla provincia di Bergamo, buongiorno a Gisalba. Come ti chiami?
1: Mi chiamo Betty e volevo congratularvi con voi. Grazie. Perché da una settimana che non so come mi inserite il vostro programma, è molto piacevole. Bene. È molto bello, volevo congratularvi con voi.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, perché ci fai veramente, ci riempi di gioia per questa cosa, perché se l'hai trovato per caso e ci stai ancora ascoltando vuol dire
1: mi
0: che stiamo facendo...
1: Mi sei inserito dentro, non lo so cosa è successo,
0: è il destino,
1: però
0: è il destino.
1: Settimane che vi sento.
0: È il destino.
1: Complimenti
0: che...
1: a tutto lo staff, a tutti voi.
0: Grazie, la prima... ascolta, è la prima volta che ci chiami o che mi chiami.
1: È la prima volta, ma è la prima settimana che vi sento.
0: Bene, allora
1: perché
0: tu...
1: ti è inserito dentro.
0: Bene.
1: Ieri sera sono stata qua tutta sera con le vostre canzoni.
0: Come ti chiami? Come ti chiami, scusa?
1: Betty.
0: Betty, ascolta Betty, grazie ancora di cuore, rimani con noi. Io ci sono anche domani dalle 12 alle 14, se vuoi chiamarmi o sentirmi, non ci sono problemi, mi farebbe e mi fa piacere, va bene?
1: Ok, grazie mille, complimenti.
0: Grazie.
1: Per il vostro programma.
0: Complimenti a te,
1: grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie di cuore. Un abbraccione, ciao cara Betty, ciao, grazie. Ciao, grazie alla nostra Betty, grazie di cuore per queste belle parole.

0: Abbiamo ancora una chiamata, abbiamo ancora una chiamata, sentiamo, pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierluigi, sono Giulio di Piacenza, quello del tulipano.
0: Giulio da Piacenza, buongiorno, buongiorno, come ti chiami? Come stai? Tutto bene lì?
1: Sto bene, fa caldo, basta.
0: Lasciamo far caldo, lascia lì che tanto che... Poi arriva il freddo, farà freddo, dai, tranquillo.
1: Dopo ci mettiamo del freddo.
0: Esatto.
1: Dimmi... Se mi metti Stornello Galle e Alberto.
0: Sì, sì, va bene, la cerchiamo. Va bene, dai, cerchiamo di farcela, va bene?
1: Sì, ciao.
0: Ciao caro, un saluto a te, un salutone, un abbraccione, grazie di cuore, grazie a questi amici e continuiamo, vediamo se riusciamo a mandare questo addio dei monti.

Che bella questa brano Dio dei Monti dalla grande orchestra del maestro Franco Bagutti. Le 10.50, no, le 10.49 in verità. Allora, abbiamo due orologi, ma ne abbiamo uno che fa un orario e uno che fa un altro. Mettiamoci in riga qui, mamma mia. Allora, dunque, 351 40 41 42 3. Stiamo per concludere questa prima ora, ma mi raccomando, perché noi sino alle ore 12 siamo qui con voi e per voi. Tanta voglia di sentirvi, tanta voglia di stare insieme, perché noi la domenica la iniziamo così, stando insieme e raccontandoci tante belle cose, e il contorno è la musica e soprattutto è la compagnia, quella vera, quella della radio. Allora, l'amico che ci ha chiamato voleva sentire questo brano, vediamo Stornelli, vediamo se la nostra Elisa dalla regia, che è sempre lì pronta, e lei tac, arriva, mi porta il caffè, mi mette le canzoni pronte, ogni tanto mi sbacchetta, però vabbè, è normale. Allora, eccola qui che arriva la Branettino, è dall'orchestra di Bertoli. Eccola qui che arrivano questi stornelli. Stornello.

0: Mettiamo un attimo in pausa il disco, così poi lo facciamo risentire e sentiamo chi abbiamo con noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, sono l'amico della panchina.
0: Buongiorno amico della panchina, eccoli qui i nostri amici del punto di ascolto della panchina. Potete venire a portarci un caffettino, però siamo qui a due passi, non lo so io.
1: No, io ho fatto questo numero, prima ero in casa, ho ascoltato quel valzer che hai messo adesso, sì. Bellissimo.
0: Adesso... Bellissimo. Bene, bene. Tita, raccontami un po', tutto bene? Fa caldo lì nella via dopo di noi?
1: No. Questa mattina si sta bene, sì.
0: Bene, quindi qui giochiamo in casa con il nostro Tita e gli amici della panchina qui da Cadignano. Va bene? Vuoi un brano?
1: Pierangelo,
0: dimmi.
1: Pierangelo, come si fa a sentire Acqua di Lago di Ruggero Scandiuzzi?
0: Allora, la cerchiamo. Intanto segna Elisa, Acqua di Lago, Ruggero Scandiuzzi. Se ci stiamo nei tempi te la facciamo sentire. Se no, se rimani all'ascolto, riusciamo magari a mettertela verso la fine, ok? Se ce la fai,
1: Vabbè.
0: Se no domani sul 96 vediamo di accontentarti, va bene?
1: Va bene.
0: Dai, vediamo però se riusciamo a metterti Acqua di Lago. Dai, ciao
1: bene,
0: Tita, grazie.
1: Un
0: abbraccio. Ciao, ci sentiamo. Grazie al nostro Tita che giochiamo veramente in casa qui. Ma continuiamo con questo branettino che è bellissimo.

0: Andiamo un attimo ancora in pausa perché abbiamo ancora una chiamata. È pronto chi abbiamo in linea con noi? Pronto, pronto?
1: No, pronto. Io chiamo da Piacenza.
0: Piacenza, buongiorno. Buongiorno amica.
1: Buongiorno. Sono 2 giorni che ho scoperto la vostra radio.
0: Sì.
1: E di giorno e di notte non la mollo più.
0: Ma che bello. Non ti facciamo più neanche dormire allora, ma che bello.
1: No, vi volevo fare i complimenti perché anche il notturno sono tutte canzoni degli anni 60 che adoro.
0: Ringraziamo il nostro editore, ringraziamo Agostino Rabizzi che l'ha pensata proprio giusta.
1: No, giustissima. Sentite, siete sul 788, non cambiate.
0: No, noi non cambiamo più adesso perché qui siamo qui sul 788, stai tranquilla, vai tranquilla. Adesso
1: ecco,
0: alza il volume.
1: Adesso vi ho provato e non voglio più
0: perderci,
1: cambiare.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E non cambiate neanche voi, mi
0: guarda, noi per quanto ci riguarda non cambiamo, è il ministero che ogni tanto ci dice dovete spostarvi di qui, perché loro sono così, però adesso stai tranquilla, che il 788 è lì per te, stai tranquilla, ok?
1: E io vi ringrazio, senti, io di queste canzoni non me ne intendo molto, però mi piace molto Titti Bianchi,
0: sì.
1: Se mi trovassi qualcosa di lei, a tua scelta,
0: allora,
1: quello che vuoi.
0: Allora, tu rimani all'ascolto della puntata che verso la fine ti mettiamo Titti Bianchi, stai tranquilla, va bene?
1: Un bacione, complimenti a tutti.
0: Come ti chiami? Come ti chiami?
1: Girella.
0: Va bene, ti mandiamo un salutone, ti ringraziamo per la tua sintonia con noi e grazie di cuore per la tua amicizia.
1: Non vi lascio più.
0: Neanche
1: grazie.
0: Neanche noi. Ti aspetto.
1: Ciao
0: cara, ciao.
1: Sentiamo.
0: Ciao, grazie alla nostra amica da Piacenza, ma dai, rimandiamo il valzerino, vai.
2: Pensano di conoscere il mercato.
0: E qui è saltata, mamma mia. Poi vediamo di ripristinarla, perché c'è stato un piccolo problema tecnico. Non è un problema. Intanto mandiamo la locanda di Ketty Piva, poi cercheremo di ripristinare il valzerino nel corso della puntata. Eccola qui.

La locanda da che ti piva. Ed ora per l'amico Tita e gli amici della panchina. Eccolo qui che arriva Ruggero Scandiuzzi.

Acqua di lago, che bella questa, questo brano da Ruggero Scandiuzzi. Siamo addirittura d'arrivo per la prima parte del nostro appuntamento, ma Stornello Elisa l'abbiamo trovata e schiacciamo il bottone giusto stavolta, così la facciamo ascoltare i nostri amici. Eccola qui, dopo la pubblicità, mi raccomando, rimanete con noi perché poi arriva la seconda parte.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Con questo brano di Cionfoli del 1982 lo portò a Sanremo dal titolo Solo Grazie, siamo entrati ufficialmente nella seconda parte del nostro contenitore di questa mattina, domenica 2 di agosto. Radio Super, buongiorno. Bene ritrovati, Pierangelo Pini con voi che vi sta parlando, la regia è curata dalla nostra Elisa, 351, parliamo di numeri telefonici per contattarci, 351 40 41 42 3 è il numero giusto, quello che vedete scritto in sovraimpressione sul canale 788 del vostro televisore. Da dove ci state ascoltando, mi raccomando, non cambiate canale, rimanete con noi perché da noi è sempre festa. Dicevo seconda parte, perciò sino alle ore 12, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12 e fino alle ore 12 adesso tante belle canzoni, voi potete come sempre aiutarci a completare il palinsesto musicale e noi nel limite del possibile cerchiamo di accontentarvi. Elisa fa su e giù dal nostro archivio in cantina e così si tiene in allenamento e va bene così, dai. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci anche in questa seconda parte. Dai che è il mese di agosto, il mese delle vacanze, ma mi raccomando, noi non vi lasciamo da soli e da sole. Ad esempio domani mattina la programmazione della radio è comunque sempre attiva. Ricordo anche Giorgio Conti sul canale 788 dalle 10 a mezzogiorno, anche lui protagonista delle nostre dirette che salutiamo. Poi naturalmente Mario Gregori con la marcia in più, e ci sarà la nostra Laura Rabizzi, ci saranno delle repliche della Sonia e poi dalle 10 a mezzogiorno, siccome che questa settimana non c'è il nostro amico Franco Bertolani perché è in vacanza, che salutiamo, e ci sono io a sostituirlo, ci sarò io a sostituirlo dalle 10 alle 12, io qui vado in tilde, meno male che c'è Elisa che mi fa i segni, dalle 12 alle 14, ripeto, dalle 12 alle 14, perché non sono abituato a questa fascia, dalle 12 alle 14 in mia compagnia sul canale 96 di Super TV, dalle 10 alle 12 ci sarà la Laura, perciò mi raccomando, dalle 12 alle 14 con Pierangelo domani pranzeremo insieme virtualmente, che bello, vi aspetto tutti e tutte, però adesso chiamatemi anche ora, dai, diamo un po' i numeri insieme, perché è bello non sentirvi e sentire i vostri racconti, cosa combinate di bello in questa domenica d'agosto. Adesso fa caldo, cosa fate di pranzo? Fate ancora la polenta se fa caldo o si fanno i piatti freddi? Fatecelo sapere al 351 40 41 42 3, 351 40 41 42 3, lo vedete ben scritto il numero di telefono, però io ve lo ricordo perché magari c'è anche qualcuno che ci sta ascoltando in automobile con il DAB, canale 7C dall'automobile, ormai le automobili hanno quasi tutte a bordo questo nuovo sistema di ricezione radiofonica, ecco lì possono ascoltarci, se volete chiamarci mi raccomando, auricolare o accostate, chiamateci, raccontateci dove state andando di bello, state partendo per le vacanze, mi raccomando, dateci dentro alla grande. Allora, l'amico che poco fa ci ha chiamato, Felice, aspetta un attimo che c'è una telefonata, pronto?
1: Pronto, sono Renata di Castelcovati, sto proprio facendo polenta.
0: Ma polenta è chi? Polenta e baccalà? Com'è?
1: Cosa no, polenta e pollo arrosto con patatine.
0: Che buono, hai ospiti stamattina o sei da sola?
1: No, io e il mio compagno, basta.
0: Bene, bene, bene, dai, perciò vai
1: è
0: alla
1: troppo
0: grande.
1: Caldo,
0: fa troppo, però,
1: caldo,
0: però dai, che caldo fare la polenta, no? Fa caldo lì sui fornelli.
1: Fa niente,
0: dai. Poi ti consoli a mangiarla, Renata, dai, va bene.
1: Accendiamo l'aria condizionata.
0: Confezioniamo tutto e via, l'aria confezionata, come dice Giorgio. Renata, che bello sentirti sempre, che mi fa piacere veramente di cuore.
1: Ok, vi do la buona giornata.
0: Va bene.
1: E metti una canzone per tutti quelli che ti ascoltano.
0: Noi la mettiamo volentieri. Ciao Renata, buona polenta, mi raccomando. Ciao cara, un saluto a te e al compagno. Un abbraccio, a domani. Ciao, grazie alla nostra Renata da Castelcovati. Dicevo, l'amico Felice, dico giusto Elisa? Felice che ha richiesto questo brano. Andiamo un po' indietro nel tempo, ma è bello riscoprire e risentire questi brani che non passano mai di moda, perché le canzoni, quelle belle, non passano mai di moda. Ogni tanto bisogna così dare una spolveratina come lo fai sopra mobili, ma è sempre qualcosa di bello da risentire. Questa Pietre da Antoine.

0: Allora abbiamo qualcuno in linea, mettiamo in pausa il disco Elisa e sentiamo chi abbiamo per noi. Pronto?
1: Ciao, sono Fernanda da San Rocco al Porto.
0: Buongiorno Fernanda da San Rocco al Porto.
1: Ciao carissimo, come sta? Sto ascoltando, come si chiama lì, Antoine, sta cantando la canzone.
0: Te la ricordi questa canzone? Te la ricordi Fernanda?
1: E quindi è da un po' che vi seguo, adesso ho detto, sento il desiderio di scambiare due parole.
0: Grazie.
1: Io sto abbastanza bene, c'è molto caldo qua da noi.
0: Anche da noi.
1: Anche da voi.
0: Assolutamente.
1: E niente, poi noi siamo proprio vicino a Piacenza, in pianura padana.
0: E anche noi nella bassa bresciana, immaginati tu.
1: Umidità allucinante.
0: Assolutamente.
1: Niente, però vabbè, sono in casa con l'aria condizionata, quindi posso sopportare.
0: Si sopporta. Bene.
1: E niente, ascolta, io ti volevo chiedere se puoi mettermi la canzone di Pietro Galassi, Rapsodia.
0: L'abbiamo già messa prima
1: miseria, all'inizio. Mi sono perso intanto che sono andato in discarica.
0: Purtroppo
1: non
0: mi dispiace. Ascolta, te la metto domani, senz'altro domani, da mezzogiorno alle 2.
1: Sì, fa niente. Allora ascolta un'altra cosa.
0: Dimmi
1: quella dei Pooh, L'altra donna,
0: sì,
1: se ce l'hai.
0: Va bene, te la mettiamo.
1: È vecchia. Sì. Ma è molto significativa.
0: Le canzoni non sono mai vecchie, sono sempre belle, sono sempre di moda, basta ogni tanto spolverarle un po'. Dai, va bene?
1: No, io sono di quella generazione
0: certo,
1: lì.
0: Certo, va bene.
1: E quindi mi piacciono moltissimo.
0: E noi te la mettiamo senza problemi,
1: va bene?
0: Grazie.
1: Ti ringrazio molto, ciao, buona domenica.
0: Anche a te un abbraccione.
1: E io un bacione grande.
0: Grazie, sei gentilissima. Grazie amica, grazie alla nostra Fernanda, grazie veramente di cuore. Ma dai, continuiamo Elisa con Antoine, perché insomma è bello.

0: se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, vabbè dai, e la pietra è semplicemente di Antoine. La radio in diretta con voi Pierangeli, questa bella mattinata, calda ma bella, bella bella, perché sentirvi ci riempie il cuore, siete veramente importanti per noi, veramente grazie di cuore a tutti, perché ci state riempiendo di belle parole e ci rendiamo conto della vostra amicizia, della vostra compagnia. Pronto, buongiorno!
1: Buongiorno dalla Val Camonica, buona domenica a voi, a te, a Elisa e il resto della tua famiglia, che non mi ricordo mai il nome di tuo figlio.
0: Lorenzo e Valentina, i miei figli si chiamano Lorenzo e Valentina.
1: Ecco, devo mettermi in testa anche quelli lì perché mi sfuggono, sarà l'età che avanza.
0: Sì, ciao. Allora, ascoltami Rita, tutto bene? C'è freschino lì o no?
1: Allora, stamattina è una giornata strana oggi, un po' è chiaro, prima era venuto tutto buio, sembrava che veniva a piovere, poi non so, una giornata molto molto molto strana.
0: Però
1: fa caldo comunque.
0: Però fa caldo anche lì, fa caldo anche in Valle Camonica.
1: Siamo state bene ieri sera, che siamo andate lì in piazza a mangiarci un gelato, siamo state lì un po' sedute perché c'era una bella arietta fresca.
0: Ma pensate,
1: e poi stamattina aria qui non si sente niente.
0: Stai preparando il pranzo? Cosa combiniamo di buono?
1: Riso freddo, se volete venire. Brava, vi invito, te e tutta la tua famiglia.
0: Buonissimo riso freddo, veniamo veramente a trovarti e così facciamo una bella gitarella. Guarda che veniamo davvero, preparati.
1: Davvero, la settimana prossima anche noi iniziano le camunerie da venerdì, che poi...
0: Spiega un po'.
1: Allora, 4 giorni si fa festa al castello, sono i giochi e tutte quelle cose lì. Venerdì c'è la sfilata con i costumi, con tutti i costumi delle contrade.
0: Ma che bello!
1: E poi fanno 4 giorni al castello con tutti sti giochi

0: piantata a Breno e sono esclusa.
1: Ah, perché?
0: Nel senso che non... Sì, ci tengo perché ormai è 10 anni che sono qua, per l'amor di Dio. Però sto ancora imparando tante cose che fanno loro.
1: Perché
0: per esempio, la mia famiglia sono sul Bordeaux, quei colori
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì,
0: ma capito. C'è mio genero, lui ci tiene un sacco. Ha detto che in questi giorni di non disturbarlo perché lui deve... come si dice per le
1: organizzare,
0: dedicarsi
1: giorno e notte.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì, difatti lui ha sempre il costume, a lui anche andare al castello con questo caldo, va col ma tutte quelle cose lì.
1: Ma che
0: ma
1: bello!
0: È bello, perché è bello da vedere. Sono cose bellissime.
1: Bene, ma che bello sentire raccontare anche il tuo territorio. Bene, grazie, Rita.
0: E se volete venire una volta, io vi accetto molto, molto,
1: una volta
0: molto volentieri.
1: Veniamo a trovarti, dai, veniamo veramente a trovarti, dai, Rita.
0: Ciao,
1: grazie. Ci sentiamo domani.
0: Buona
1: dai.
0: Domenica a tutti.
1: Ti aspetto domani.
0: Ci sentiamo
1: 96.
0: Domani. Sì, ciao.
1: Ciao bella, grazie di cuore. Un saluto a te e famiglia. Grazie alla nostra Rita da Breno. Va bene, allora, le 11:20, giuste? Perciò mandiamo questo brano di Daniela. Daniela dalla voce di Christian. Poi abbiamo l'appuntamento con la Mixer Italia.

Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo.

0: consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003, numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Ed ora, care amiche e cari amici all'ascolto, attenzione perché sto per proporvi qualcosa di veramente molto importante grazie alla Mixer Italia. Vi do subito il numero di telefono se qualcuno di voi volesse poi prenotare o sapere di più in merito al prodotto che sto per andare ad illustrarvi. 37 91 96 96 96. Di che cosa vi voglio parlare? Magnesio e potassio attivo è un integratore alimentare solubile a base appunto di magnesio e potassio. Gusto arancia, non contiene zuccheri, è una soluzione solubile che voi tutte le mattine dopo colazione in mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, perciò avete senz'altro il dosaggio perfetto, andate a bere e andate ad integrare nel vostro organismo, nel vostro corpo, magnesio e potassio. Cosa vuol dire? Adesso arriva la stagione calda, no? Perciò si suda di più e si va a perdere il magnesio. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento, perciò se abbiamo poco magnesio, ci sentiamo stanchi, stanche, affaticati, affaticate. Ed ecco che già assumendo al mattino questo prodotto già andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, attenzione, perché con questo prodotto, essendo magnesio e potassio, andiamo appunto ad integrare anche il potassio. E cosa fa il potassio? Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare, perciò se magari poi alla sera quando ci sediamo ci sentiamo le gambe dure e i polpacci un po' duri, i crampi, è perché appunto ci manca, siamo un pochettino carenti di potassio. Noi andiamo ad integrare questo prodotto, con questo prodotto il magnesio e il potassio, perciò andiamo a risolvere questo tipo di problema, no? Che noi possiamo incontrare adesso, soprattutto ora in questo periodo e più andremo avanti con la stagione calda. Perciò se voi ogni mattina dopo aver fatto la prima colazione in mezzo bicchiere di acqua andate a mettere questa soluzione solubile, mescolate con c'è il misurino che praticamente vi dà il dosaggio perfetto, perciò non ne andate a prendere né troppo poco né troppo tanto, proprio il dosaggio perfetto, lo bevete, gusto arancia, perciò un gusto piacevole. Voi dite: ma io ho problemi con gli zuccheri. No, non ci sono problemi, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, noi ve lo offriamo, vi facciamo la promozione qui all'interno di Supermattina e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Super a 27 euro. Attenzione, 27 euro, è un flacone grande, vi dura un mese o anche più se usato con il dosaggio giusto del misurino. E da lì voi ogni giorno, attenzione, andate ad integrare magnesio e potassio. E questo è molto importante. Prenotatelo o, per saperne di più, anche in questo momento, al numero 37 91 96 96 96. 27 euro questo flacone, magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare solubile. Mezzo bicchiere di acqua ogni mattina dopo colazione, c'è il misurino, ricordo, c'è il dosaggio perfetto, né troppo poco né troppo tanto, e voi ve lo bevete, gusto arancia, e non contiene zuccheri, e andate ad integrare il magnesio e il potassio. E vi ricordo, se sudando andiamo a perdere i sali minerali, con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò sarete senz'altro meno stanchi, meno stanche, no? Quella stanchezza di quando fa caldo, che vi sentite stanchi, affaticati, affaticate. In più il potassio, anche lì problema mare, ma che dolori alle gambe, che muscoli duri, che mi sento i polpacci e mi sento i crampi. Ecco, grazie a questo integratore che contiene magnesio e potassio, il potassio, attenzione, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò questo prodotto, che vi dura un mese, perché è un flacone molto, molto importante, e vi dura un mese, c'è il proprio misurino per il dosaggio perfetto. Ogni mattina, dopo colazione, mezzo bicchiere, in mezzo bicchiere di acqua, gusto arancia, ve lo bevete e andate a risolvere il problema di integrare magnesio e potassio, soprattutto adesso, da adesso in poi che arriva il caldo. 27 euro il prezzo che noi ve ne andiamo ad offrire. Promozione per gli amici di Radio Super, per gli amici di Super Mattina che ci state ascoltando, attenzione, 27 euro. E chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio naturalmente la Mixer Italia. Alla prossima! Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030, Corzano, Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Poppo Fosso Marello, Paolo Barbarani, alle 11:34 minuti. Buongiorno, buona mattinata da Radio Super, sino alle ore 12 e noi siamo qui in diretta con voi e per voi. Questo è lo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Velola Nuova in provincia di Brescia. 351 invece per chiamarci, 351 40 41 42 3. Sino alle 12 potete chiamarci perché siamo in diretta e possiamo così fare quattro chiacchiere con voi. Dunque, adesso c'è questo bellissimo brano da un grande gruppo italiano, i Pooh con L'altra donna.

splendido brano, questo dalla voce dei Pooh, dal titolo L'altra donna. La nostra mattinata piano piano giunge al termine, ancora un quarto d'ora insieme e poi ritorneremo. Domani mattina, mi raccomando, è dalle 12 alle 14, ripeto, dalle 12 alle 14 in diretta dallo studio centrale da Bargnano sul canale 96. Mi ritroverete per così pranzare virtualmente insieme. Una pausa pranzo tutta dedicata in mia compagnia e alla musica e alle telefonate in diretta su Super TV canale 96. Mi raccomando, e voglio sentirvi in tanti e in tante. Ma nel frattempo da noi la musica continua. Vi ricordo che c'è ancora spazio per le vostre telefonate. 351 40 41 42 3. Eccola qui, Nicola Di Bari, Paese.

Varese, dalla voce di Nicola di Bari. Ed ora ancora belle canzoni, canzoni italiane, le canzoni che insomma spero e credo che insomma vi facciano magari ricordare dei bei momenti legati così alla vostra vita, perché spesso e volentieri no, si è legati a una canzone. Poi magari ci sono purtroppo anche delle canzoni che ti ricordano dei momenti un po' magari non belli, però io mi auguro e vi auguro veramente che tutte le nostre canzoni vi facciano tornare alla mente quei bei momenti della vostra vita. E adesso arriva questo brano, eccolo qui che arriva.

0: Questa versione di Chiara Civello di Io che non vivo è senza te alle 11:48 minuti. Buongiorno da Radio Super, sino alle ore 12 in diretta qui con Pierangelo, comodamente a casa vostra dal vostro televisore canale 788 e da dove ci state ascoltando, perché noi siamo la radio come una volta proiettata nel futuro, perché la tecnologia senz'altro è di casa, ma vi teniamo compagnia e vi regaliamo un tappeto musicale che spero vi faccia sognare. Domenico Modugno, questo brano è del 1976, Il maestro di violino.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol. Si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Il maestro di violino, la voce bella, calda, dell'indimenticabile Domenico Modugno. Ve la ricordate questa canzone, Come passa il tempo? Di Dick Camaleonti e Maurizio Vandelli.

come passa il tempo, e il tempo è passato veloce in queste due ore, siamo addirittura d'arrivo. Grazie veramente di cuore anche per questa bella mattinata trascorsa insieme, grazie di cuore per aver partecipato ancora attivamente. Allora, vi rinnovo l'appuntamento a domani mattina dalle ore 12 alle ore 14. La pausa pranzo sul canale 96 la trascorriamo insieme, virtualmente pranzeremo insieme, vi aspetto tutti e tutte in diretta, mi raccomando. Perciò grazie ancora di cuore a tutti voi, l'augurio di una buona domenica, di buone vacanze, di un buon agosto e naturalmente un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Titti Bianchi, la mia bambina.

Diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia, abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 12 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 13 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 13 e 45 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 14 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16:57.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Signori, pari di cannone, ormai da tempo con me, il valzer dell'uccellino.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 18 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quel cassetto che so io. Quanto tempo son mancato in questa casa, lo sa solo Dio. Ti dispiace se mi siedo, sono

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza. No.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. No.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 22 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 23 e 50 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

vieni.

ancora.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: È 1:52.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Feel the drum.